cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz.

fischiavano i jazz. E non si capisce il motivo. Dap da da dap, dap da da di da dap.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.